0: Dimo a Luigi, qual è la frequenza di Radio Santa Africa?
1: 98.7 Santa Africa.
0: Sei bene Luigi, sei bene, sei bene. Dimo a vei, sì, Paolina, Paolina, dimo a qual è la frequenza di Radio Santa Africa?
2: C'est 103.8.
0: Ouais, très bien, très bien. E Barbara, Barbara, vieni par ici. Dimo a qual è la frequenza di Radio Santa Africa?
3: Padrino, a Santa Africa c'è 96.7. A Mio, c'est 100.6. A Belmont, 99.9. Et à Camarès, 92.7.
2: Padrino! Oui.
0: Pourquoi? Ma mère en savait beaucoup trop.